Eh, quenna che avete accolto Lucille Starr, e non ton citoyenne, tu giovanotta, Jacqueline Forte, nata, non è mai uccisa. Jacqueline Forte, non è che danno il mona. Nisco. Tua, mon nisco, ne ton telefono, de mi uccisa. C'è che andi de mona, sa andi putti ignotas. C'è ne che uamo con la con, desci, pietete, gente. Michelin, c'est un éclosio, voilà, c'est un Bonne journée, Nidot.